che l'ambira ceve fa vive, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallore dei franghi lo scempio, molte volte formò questa